0: porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
2: Sta facendo più a caramelle. Non ti capisco. Lei, Nina.
1: Le rose e i violini, questa
2: sera. Potete dare la chiavioglia. Le gustaron le scuvettes.

ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.